Tam. Tezi tuke paro prala, haj malavo telefono, telefono ja čučuno hajo šavo.

0: Népek dalai. Éjfélig a Dankó rádióban.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempir le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me.

asszony, és vegyogott el. E guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù.

0: Mereka kintotta maga ora tolti chardava ya cepi golan pamo io de no giolassane lasciare su da lasciare
1: hi arenda so zoma vola mi petlo io mo te balampa bot
0: oggi mo lasciana vende e oi da no lasciane lasciane su da